0: Bade zile, wan yo le, ke bie sou dan le sa, wan yo le.
1: Elan e ya, bade zile, wan yo le.
2: Bade zile, wan yo le.